0: File Ultranate su Disco Radio, in fondo al nostro From Disco to Disco. Ne abbiamo sentite quattro, ovviamente senza interruzioni. C'erano Paola e Chiara, c'era Madonna con Dance Tyria, c'era One Step dei Kiss in the Pink dal 1986 e poi appunto Moving to the Sun, e poi i vostri messaggi al nostro numero, il 393-800-3000. Vediamo chi c'è. Pronto? Pronto, pronto? C'è nessuno?
1: Lo PBS e Disco Radio. Ciao zio Fabri.
0: Ma buongiorno.
1: Un bacio a tutto lo staff, soprattutto Omar Fantini quando fa quando inizia Disco Radio,
0: sì?
1: Che mi fa morire dalle risate.
0: Ma grazie Marina, grazie, grazie mille per il tuo messaggio. Poi chi c'è ancora? Pronto?
2: Buongiorno capitano, buongiorno Disco Radio, buongiorno a tutti. Il vostro Greg da Cuneo e
0: sì?
2: La buonasera preferito che sta andando a fare l'ennesimo mattino e niente. Stranamente ci sono 21 gradi alle 6:30 del mattino, sta bene?
0: Sì.
2: Ci vorrebbe forse una giornata abbastanza calda. Saluto come sempre tutti quelli che mi ascoltano, mi conoscono, i colleghi dell'ospedale del Santa Croce Carli di Cuneo. E niente, vi abbraccio tutti, fate una buona giornata.
0: Ma grazie.
2: Lavoratori.
0: Lavoratori. E aggiungiamolo allora a questo lavoratori, pronto?
3: Buongiorno QPS, buongiorno Fabri, buongiorno ragazzi. Mamma mia, 2000, quando eravamo giovani.
0: Vero, vero, vero.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ma grazie.
4: Lavoratori.
0: Aggiungiamo lavoratori, buona giornata anche a te. Pronto? Eh beh, se c'è la moca allora.
4: QBS, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
4: Io ho capito bene, siamo tutti dei calamari, tipo dei personaggi di un film della Pixar.
0: Sì.
4: Dei calamari giganti con braccia e gambe che bevono il caffè.
0: Non è
4: mi
0: una
4: piace questa immagine.
0: Sai con quante...
4: È solo giovedì e comincia a far freschino la mattina. Che a me non piace. Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie per il caffè.
4: Lavoratori!
0: No, pensavo, sai quante tazzine puoi tenere con tutte quelle braccia lì? Allora, abbiamo un po' di dettagli da dare rispetto a questa giornata. Siamo arrivati alla 239esima giornata dell'anno, la 35esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6:31, tramonterà alle 19:52, luna crescente, gibbosa, illuminata al 98,1%, e per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, non può mancare il nostro almanacchiere.
5: Buongiorno! Giovedì 27 agosto 2026,
0: sì?
5: Santa Monica!
0: Santa Monica!
5: E ricordate, nella vita correte per arrivare all'obiettivo, ma prima riflettete! Ciao!
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Io lo dico sempre, la miglior musica è sempre solo su Disco Radio.

0: Geneminga.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
2: Aggiungerei un bel
3: lavoratori.
2: E a proposito di musica, non so se siete d'accordo con me, ma ne sentirei una dal 1997. Abbiamo scelto Will Smith, c'è cioè Men in Black.

0: meno male che c'è. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda belli svegli. 10, 6, 7, 8, buongiorno! Ed è già giovedì, ragazzi, una settimana che praticamente se n'è andata via.
2: Sono veramente stanco di queste grida mattutine che mi svegliano quando io sto riposando tranquillamente.
0: Il nostro Giuliano Ligabue.
2: Allora, sono le non sono neanche le sette. Io potrò mai essere svegliato da queste tre cornacchie che gridano
0: cornacchie?
2: La mattina.
0: Ma quali cornacchie?
2: Ha ragione, due cornacchie e un Barbagianni.
0: Sarebbe bello capire chi è dei tre il Barbagianni.
2: Perché ha dei dubbi, secondo lei? Chi può essere il Barbagianni?
0: E chi può essere il Barbagianni?
2: Le cornacchie sono Fantini e Panzeri.
0: Ah,
2: lei,
0: ecco,
2: è il Barbagianni.
0: Temevo che sarebbe andato a finire così. Comunque non si lamenti troppo, perché secondo me i nostri ascoltatori...
2: Non mi sto lamentando, sono proprio incazzato nero.
0: Ecco, dicevo,
2: non
0: i nostri ascoltatori...
2: Non sentite la veemenza nelle mie parole e nel mio tono di voce.
0: Sì, che grinta, tra l'altro.
2: L'ho sentita,
0: Sì, sì, sì. Chiederei lo stesso ai nostri ascoltatori, se siete d'accordo, cari amichetti.
1: Cioè?
0: Cioè, qualcosa del tipo, come si arrabbierebbe il vostro cantante preferito? Cioè, se doveste...
1: Cosa direbbe? Cosa canterebbe?
0: Cosa canterebbe? Cosa
1: potete
0: canterebbe?
1: Sia farlo parlare, sia farlo cantare, a seconda delle vostre qualità.
0: Magari imitandone la voce, se siete in grado.
1: Magari, ovviamente imitandone la voce.
0: In una bella nota vocale al 393-800-3000. Sono già le 7:01,
2: Due minuti di niente avete fatto.
0: Ma come due?
2: Ma vi rendete conto?
0: Ma questo
2: due
0: programma...
2: minuti per dire come si arrabbia il vostro cantante preferito. Ci si metteva 10 secondi.
0: Questo è un programma pregno. Ci sono tante cose, altro che due minuti di aria fritta.
2: Bisognerebbe vedere chi l'ha impregnato e di cosa.
0: Me la lasciamo perdere, che forse è meglio. Allora, aspettiamo i vostri messaggi. Novità già pronta per voi. Il disco nuovo di The Bausa, che si chiama Lose Myself.

0: Si chiama Lose Myself, il disco è quello di The Bausa su Disco Radio. Nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina c'è il fantastico Omar Fantini, signori.
1: Presente? C'è Fantini, Marco. Fantastico non è venuto.
0: Ah no?
1: C'è Fantini. Fantastico.
0: Adesso come facciamo?
1: Niente, vabbè, lo faccio io, non ti preoccupare.
0: Dai, ok, perfetto. C'è anche Marco in redazione?
2: In redazione non è venuto.
1: Porca miseria, ma stamattina, oh, ragazzi.
0: Oh, non c'è nessuno, come facciamo?
1: E il mitico Fabrizio Sironi?
0: Non lo so, non pervenuto.
1: Solo Sironi?
0: Esatto.
1: Quindi fantastico, mitico in redazione, niente.
0: Niente. Vabbè. Per tutto il resto invece siamo a posto. Allora, vi abbiamo chiesto di arrabbiarvi come il vostro cantante preferito, ma siete proprio stati neri.
1: Sì.
0: Vediamo se c'è qualche risultato interessante. Pronto, pronto. Pronto?
3: No, siete troppo forti, cioè, ragazzi, ma cioè io mi chiamo Vinicio, prima di tutto.
0: Usti.
3: Non ascolto. Ascolto Disco Radio, ma solitamente non a questo orario. Ho preso una voce così perché mi sono appena alzato, ho sentito il buongiorno
1: è
3: vostro.
1: È già un miracolo
3: ragazzi.
1: Che si sveglia questo.
3: Qui tra Cornacchi e Barbagianni, no, veramente siete troppo forti, troppo, ragazzi. Complimenti a voi per questa verba mattutina, ragazzi, tiratemi su un po' anche me. Ciao.
1: Ma che onore, vi dice Capossella, ma che meraviglia.
0: Ma questo accento milanese così marcato
1: è un po' misto. È un po' misto.
2: Perché vive a Milano da un po'.
1: Sì,
0: tu
1: sì,
0: dici
1: sì.
0: Che l'ha preso.
2: Dovrebbe sentire di Bruno. Cosa ne pensa dell'imitazione?
0: Tu dici?
1: Perché è patito?
2: Beh.
1: Sì?
0: Sì. Dopo glielo chiediamo,
1: ah,
0: magari.
1: Bene, bene.
0: Teniamoli il messaggio, glielo facciamo risentire e gli facciamo dare.
1: Di Bruno!
0: Ecco, lo sapevo io.
1: Perché? Vabbè, vediamo se mi sente, arriva.
0: Forse sì.
1: Noi abbiamo potenti mezzi della radio, capito?
0: Certo, mica c'è un interfono, mica c'è un numero di interno da chiamare. Ma che
1: c'è
0: scherzo.
1: Il corridoio, più comodo di quello.
2: Poi arriva subito in questo periodo.
0: Esatto. Lui e il suo piede malandato. Allora, sentiamoci una canzone e poi i vostri messaggi. Arrabbiatevi come il vostro cantante preferito, magari facendone l'imitazione della voce al 393 800 3000.

0: che si chiama Better Times su Disco Radio. È partito belli svegli da una decina di minuti abbondanti il nostro appuntamento della mattina, il morning show di Disco Radio che vi tiene compagnia fino alle 10. Questi sono dettagli che ormai dovreste conoscere, e non arrabbiatevi troppo. Se dovete farlo però, fatelo come lo farebbe il vostro cantante preferito. Ci sono degli esempi, per esempio.
1: Vai, sentiamo.
0: Degli esempi, per esempio, non è male.
1: Sì.
0: Pronto.
2: Come mai, ma chi sarai per mandarmi un messaggio a quest'ora? Notti intere ad aspettarlo?
1: E poi?
2: E me lo mandi adesso? No, ragazzi, devo imitare il grande Max. No, mi spiace. Ciao,
0: però
2: Dallello.
0: Però bello lo spunto, eh. Però
1: sì,
0: bello
1: sì,
0: lo spunto,
1: sì,
0: di usare una canzone.
1: Ci sta, ci sta.
0: Di usare proprio le parole di quella canzone lì.
1: Io poi voglio che si cimenti Marco, che si è inventato il tema.
3: No, io l'ho inventato, cioè, per voi.
1: Cantante, cantante,
0: certo,
1: creativo,
0: così,
1: creator, autore.
0: Sì.
1: No, adesso ti ci metti.
3: Adesso ci penso.
0: Dai, pensaci.
3: Adesso mi ci metto.
0: Ma vuoi buttarne lì anche una in lingua straniera?
3: Vediamo.
1: Cioè, già non capiamo l'italiano e andiamo sullo straniero.
0: Secondo me, perché in lingua straniera si possono buttare lì delle parole che magari vengono un po' camuffate e hanno comunque.
1: Ma tra le altre cose, se lo farà Marco, l'ho fatto io, perché non dovrebbe farlo anche Fabri?
0: Anche no,
1: Fabri,
0: vabbè, perché io non ho. Non ho
1: cosa quelle... non hai tu? Non no, hai la laringe?
0: No, io soprattutto non
1: hai
0: mi arrabbio
1: vocali?
0: Io non mi arrabbio
1: ma
0: mai
1: pa, questo... pa, veramente.
3: Metti il braccio così.
0: Va bene, allora
1: stavo giusto vedendo
0: cosa?
1: Il video a Roma,
0: sì?
1: Di, c'è un signore che ha parcheggiato la sera sulla macchina sulle strisce bianche,
0: sì?
1: Di notte gliel'hanno gliel'hanno verniciate azzurre,
0: sì?
1: E l'hanno multato.
0: No, vabbè,
1: e
0: ciao.
1: Ovviamente però non sono riusciti a verniciare sotto le gomme,
0: e
1: per
0: quindi...
1: cui sotto le gomme è ancora bianca la striscia.
0: No, vabbè.
1: Ti incazzeresti tu?
0: Porca. Sì,
1: Che calore schifoso il blu!
0: Ma Marilyn, ma le è capitato mai di arrabbiarsi?
1: Se, io vado in giro la notte a verniciare quelle blu di bianco, al contrario!
0: Al contrario,
1: sì! Paccaggi liberi per tutti!
0: Ma grazie! Questo è, come dire, la versione più socialmente impegnata del nostro Marilyn,
1: sì.
0: Manson, che chissà,
1: Borrelli.
0: Magari ritroveremo anche nel corso della mattinata. Intanto, torniamo indietro nel tempo, 93, per il nostro prossimo Rhythmic History.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social. L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
1: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
2: Ambu, mi piaci tu.
3: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento.

0: 300 a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. A gusto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
3: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto Rigol di Skoda Milano.
2: E sarebbero?
3: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
2: Esclusivamente ad agosto?
3: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Auto Rigol di Skoda Milano.
2: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
3: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Auto Rigol di Skoda Milano.
4: Auto Rigol di...
1: A Milano dal 1906.
5: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
6: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
7: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
14: Accendi la notte di Milano insieme a noi. Circondati di luci, musica ed energia contagiosa. Ti aspettiamo sabato 5 settembre a Milano City Life per la Night Run Monzino. 5 o 10 km di corsa o camminando, ma sempre con il cuore. Ti aspettano attività e consulenze gratuite con gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino. Info e iscrizioni su sportitude.it.
15: Disco Radio.
16: Allora, siete arrabbiati stamattina? E allora arrabbiatevi come il vostro cantante preferito. Come farebbe lui?
17: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi questa gloria da stronzi avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato, accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, sono della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Ciao,
16: Sì, Muccio! Bisognava andare a recuperare anche il testo, che però era piuttosto importante, ma ci stava, era praticamente perfetto.
18: Ma mi sembrava molto a memoria, cioè sì. Vissuto personale.
16: Sì.
19: È la grande avvelenata di Puccini. Oddio, e torniamo a Di Bruno.
16: Che oggi lo chiamiamo come
18: Di
16: giudice.
18: Bruno!

0: Forno Blondes in originale, ma che appunto aveva anche questa versione più dance con un'altra firma. Allora, dobbiamo ricordare un appuntamento importante che per la prossima settimana potrebbe...
1: No, no. Ti ricordi che poi ieri abbiamo fatto il riassunto, mancherà Marco, eccetera. Quindi,
0: quindi partiamo più avanti.
1: Partiremo verso la fine di settembre. Però, siccome richiede un po' di preparazione, iniziamo a comunicarlo già adesso.
0: Accettiamo delle prenotazioni.
1: Sì, sì, sì.
0: Tra l'altro, diciamolo subito: giochi@discoradio.it è l'indirizzo a cui dovete mandare la vostra prenotazione per giocare. Come?
1: Giocheranno delle coppie.
0: Sì.
1: Che coppie? Coppie di fatto, coppie di fidanzati, coppie marito e moglie, coppie di amici, coppie di colleghi. Insomma, l'unica cosa è essere in due.
0: Sì,
1: e
0: esattamente.
1: Verificare se l'altra persona, quella che chiami in causa, ti conosce bene oppure no.
0: Mm. Okay. Verificare come?
1: Vi sarà richiesto, insomma, di mandare una mail a giochi@discoradio.it con una mail che contiene una piccola presentazione vostra della persona che volete coinvolgere e tre domande.
0: Sì.
1: Che noi rivolgeremo per voi a lui o a lei.
0: Okay.
1: E vedremo se è preparato oppure no. Così si scoprirà se queste amicizie, questi rapporti sono veramente profondi oppure no.
0: Non c'è bisogno di fare i furbi, perché la vostra partecipazione già comprende la spedizione della nostra Disco Radio Mega,
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Cui la vincete comunque.
1: È solo
0: non
1: per
0: c'è
1: verificare
0: bisogno.
1: Tipo Fabri,
0: tipo.
1: Fabri.
0: Fammi un esempio, sì.
1: Io che taglia porto quando compio gli anni.
0: Oh mamma
1: e,
0: mia.
1: Mamma mia. Io quando compio gli anni e il mio gruppo preferito.
0: Allora,
1: la
0: porti,
1: mia band preferita.
0: Porti la M.
1: Vabbè.
0: Il tuo gruppo preferito è Pearl Jam.
1: Vabbè.
0: Ok. Sei nato a settembre?
1: Sì, perfetto.
0: A gennaio.
1: Però mi serve un numero almeno.
0: Il 13?
1: Sì, sì, 28 gennaio. Questo è per farvi capire più o meno il tono con cui, capito?
0: Vabbè, cioè, una su tre l'ho presa però.
1: Sì, ma era impossibile non saperla. La dico ogni volta.
0: Vabbè, quindi avete capito che cosa ne può uscire. E giuro,
1: esatto.
0: Non ho fatto apposta a sbagliare.
1: Ma va, figurati.
2: Ma siccome siamo un po' in difficoltà col nome,
0: sì,
2: ce
0: sì.
2: lo stanno cominciando a suggerire loro.
1: Davvero?
0: Cioè?
2: Il divorzio futuro è il primo.
1: Non male, non male.
0: No, ne abbiamo due o tre in cantiere, poi appunto sceglieremo qual è.
1: Li buttiamo lì e vediamo cosa dicono loro.
0: E facciamo scegliere a loro?
1: No, scegliere a loro no, perché siamo dei despota. Però magari un suggerimento se gli piace qualcosa. Allora, eravamo rimasti con Ma chi ti conosce quiz?
0: Sì.
1: O Perfetti conosciuti?
0: Sì, ok.
1: E credo basta. Ce n'erano altri, ma questi erano un po' la Champions League. Indovinami?
0: Indovinami,
1: sì.
0: Questo mi piaceva molto.
1: E anche, conosciamoci male non era male.
0: Bello!
1: Conosciamoci male non era
0: male. Non è male, non sì. è male, infatti. Allora, se avete una preferenza, segnalatecela al 393 800 3000.

0: Hammond, Sad Story su Disco Radio alle 7.32 di questa mattina di giovedì. Ma buongiorno di nuovo a tutti quelli che si fossero appena sintonizzati. Allora,
1: oh, guarda chi c'è di fianco a me.
0: Chi c'è?
1: Oh, perché a chiamarlo?
0: Ah, certo,
1: poi arriva,
0: perché
1: buongiorno
0: prima o poi.
2: Ragazzi, è lunga dalla redazione arrivare qua
1: con un piede rotto.
2: Un piede rotto.
0: Allora, cercavamo di capire attraverso il tuo giudizio, quindi sei un intenditore, se i messaggi dei nostri ascoltatori fossero aderenti nell'imitazione al cantante.
1: Madonna,
0: scelto.
1: Che frase, Fabri! Madonna, ma neanche Virgilio, cioè, stava tanto. Ma,
0: scusami, era
1: sto per... leggendo Omero, sai che è più diretto? Ti giuro.
0: Era perfetta, non facevo una piega.
1: Scusa, Dibru, secondo te l'imitazione di Vinicio e Capossela e Guccini che abbiamo sentito erano buone?
2: Beh, vedi, così diretto, semplice. La risposta è la prima no, la seconda era molto carina.
1: Okay, ok, quindi Vinicio bocciato, mannaggia.
2: Sembrava Ciccio
1: Lentano.
0: Vabbè ragazzi, ma cosa sei, giudice di X Factor?
1: Certo, lui è la nostra Maionchi.
3: Mi sei veramente piaciuta.
1: Eccola.
0: Va bene, va bene. Allora, invece, ci sono molti messaggi anche rispetto al nome del quiz che stiamo organizzando per la fine di settembre, abbiamo sì. detto ormai. E tra le proposte c'è Scoppia la coppia, nome perfetto per
1: però,
0: qualcuno.
1: Però non è solo...
0: Non è solo una coppia di amanti.
1: Oddio, però essendo una coppia di persone, potrebbe comunque andare. Sono io che l'ho letto coppia come coppia.
0: Ma anch'io un pochino.
1: I rapporti invece.
0: Piace molto Perfetti Conosciuti, molto sì. carino, Alex sì. da Pavia. Oppure vediamo un po' chi c'è anche.
4: C'eravamo tanto amati.
0: Sì, come il film e il programma TV, ne esisteva
1: però
0: già uno.
1: Però siccome è anche per amici.
0: Sì.
1: C'eravamo tanti amicati.
0: Ecco, forse è questo sì, che sì. è un po' più laterale.
1: Indovinami è piaciuto.
0: Indovinami è piaciuto sì. e vedi, tutte proposte mie.
1: C'è anche chi dice, vorrebbe parafrasare Lino Banfi.
0: Sì.
1: Che cazzo lo conosci questo?
0: Dai, allora.
1: Bello anche in Disco ti conosco. Non
0: in
1: è male.
0: Disco ti conosco.
1: In Disco ti conosco.
0: Bello, sì, carino. Andrea, grazie.
1: Che quizzo dici?
5: Secondo voi, quale cervello?
1: Inizia per Andrea e finisce per Galetti, te lo dico
0: esatto.
1: io.
0: Sì. Ecco, perfetto.
2: Però ha già vinto, scusa.
1: Sì, eh? Che quizzo dici?
2: Che quizzo dici è meraviglioso.
0: Sì, fa tanto ridere, in effetti. Vabbè, ci pensiamo, abbiamo tempo. Non solo per ricordarvi di prenotarvi alla nostra email.
1: Iniziate
0: cioè,
1: a farlo,
0: Potete
1: già
0: farlo
1: adesso.
0: Già da ora. Giochi, chiocciola, Disco Radio. Radio.it, ma anche per scegliere appunto il nome definitivo del quiz.
1: Si giocherà intorno a quest'ora e ovviamente sì. sarà fondamentale che entrambe le persone coinvolte possano stare al telefono con noi.
0: Certo, perché le sentiremo tutte e due ovviamente. Intanto le 7.35 arriva l'appuntamento con l'informazione, c'è Francesco Di Bruno in redazione.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Il GIP ha disposto i domiciliari per Tony Boy per la detenzione di una pistola con matricola a brasa, ma non per l'accusa di spaccio di droga, ritenuta coerente la versione dell'uso personale. La particolarità è che il trapper dovrà scontare i domiciliari a casa dei genitori, ritenuto un contesto più sicuro. Quattro evasioni tra Belgio e Italia, l'ultima dal carcere di Opera nel dicembre 2025, arrestato a Tarragona in Catalogna il 42enne latitante albanese Thomas Tauland. Un elicottero ultraleggero è finito ieri contro i cavi elettrici sopra un lago artificiale in Piemonte, in Ossola, due le vittime, una è una donna milanese di 63 anni, compagna del fratello del pilota. Sport europei di volley, le azzurre fanno 5 su 5, vittoria per 3-1 contro la Francia e passaggio agli ottavi da prime del girone. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto carburanti, prorogato il taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre. L'alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio è salito a 165 morti, oltre 1000 i dispersi, tra cui 466 turisti stranieri di 28 paesi diversi. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
6: Meteo. Ulteriore espansione della promontoria anticiclonico africano sul bacino del Mediterraneo, con un'ondata di caldo che coinvolge il centro-sud, temperature in aumento anche al nord, ma tra Piemonte e Lombardia avremo comunque della variabilità, qualche annuvolamento a tratti diffuso in Piemonte a ridosso delle Alpi, possibilità di qualche locale piovasco sui settori montuosi tra pomeriggio e sera. Temperature in aumento ma senza eccessi, massime fino a 31-33 gradi in pianura in città, Milano e Torino.

0: È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
3: Con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima.
4: Da giovedì 27 a domenica 30 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet. I migliori brand ti aspettano: New Balance, Lee Wrangler, Twinset, Tommy Hilfiger e tanti altri. Scopri le promozioni anche nei bar e ristoranti. Info e condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Cioè, ragazzi, io sono veramente Vinicio, non sono Capossera, sono solo la parte di Vinicio, non sapevo neanche dei cantautori dell'imitation. Beh, comunque, sentite, che vi devo dire? Sono Vinicio, accetto il crucifigio e così sia. Va bene, ciao.
6: No, vabbè, ragazzi, scusate,
7: noi pensavamo che fosse un'imitazione
6: di Capossera.
7: Una brutta imitazione, invece.
6: Non sa neanche chi è Capossera.
7: No, vabbè, no. vabbè. È questo che ci meritiamo, tra l'altro, e ci piace così. C'è Belli Svegli su Disco Radio, ci sono un sacco di canzoni da ascoltare, tra le quali anche una serie dei nostri ottantistori. Per esempio, in questo caso torniamo indietro fino al 1984 per sentire Murray Head. Il disco era One Night in Bangkok. Su Disco Radio c'è Belli Svegli.

0: il disco di Marehead che si chiama One Night in Bangkok su Disco Radio. Allora è giovedì e tra gli appuntamenti più classici della nostra settimana c'è quello con il nostro poeta istantaneo spam,
1: certo,
0: poeta indesiderato ovviamente, quindi anche oggi cercheremo di realizzare delle rime per voi. Lo facciamo?
1: Sì, allora basterà mandare un messaggio al 393 800 3000 che contenga il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare queste rime,
0: sì,
1: e una caratteristica di questa persona che ci faccia capire se saranno rime d'amore oppure rime di vaffa e soprattutto che tipo di rapporto intercorre tra